celle, mangiavam di buon vivande, sì che eran gaette e belle, ed avienne lor mammelle, più che neve o succar bianche, ben formate.

sconda, sconda per cessare ogni malcodo. A lei s'era dato todo, non per mal ma per diletto. Intanto un altro un giovenetto per lo muro mise la

veduta, perché c'era suora alcuna che di ciò era saputa. A gridar già non fu muta, alla cor uomo, suora tal di certo un uomo, nella cella ella s'avessa.

0: tosto sia imprigionata, che se l'ha ben meritato. E la rispose: io ho falato, ma il veletto va conciate. Quando cerca ebbi trovate le mutande in messa reversa.
1: La novella della baressa se nessun la vuole udire, e il ballo io vuoi dire quel che gli intervenne adesso.
0: Vuoi saper se c'è forrisa quando vedero il dolco sciale sopra il capo cutel guisa alla vanessa monacale? Dicean tutte se avesse ale e l'apparebbe una civetta della gella, e poi con fretta si fuggì da quella.

e mi piglia, parlar bene con rispetto e vedere ciò che mi sbiglia, e non volere alzar di ciglia alcuna fiala quando è giunto, e non esser così